Sei sulla frequenza giusta. Radio Ascoli.

fatti sono punti di domanda senza frase, migliaia di astronavi che non tornano alla base, sono dei pupazzi stesi ad asciugare al sole, i matti sono apostoli di un Dio che non li vuole, mi fabbrico la neve col polistirolo, la mia patologia è che sono rimasto solo.

miglior amico ti tradisce. Ti lascio questa lettera, adesso devo andare. Perdona la calligrafia da prima elementare. E ti stupisci che io provi ancora un'emozione. Sorprenditi di nuovo perché Antonio sa volare.

0: l'estate italiana di Castel di Lama. Beer Rock dal 23 al 26 luglio. Sul palco il 23 Star Liga, tributo a Ligabue. Il 24 Hybrid Light, Linkin Park. Sabato The Holograms, solo rock al femminile. A seguire DJ set, live performance Gianni Schiuma. Domenica 26 The Rockstar Legend, multitribute, le birre artigianali, la ciccia, le specialità. Beer Rock Castel di Lama dal 23 al 26 luglio. Main sponsor Edil Morgan.
1: Clicca mi piace sulla pagina Facebook di Radio Ascoli. Radio Ascoli.
2: Perché l'amore passa e tu non passi mai. Perché ti senti sola e sola non lo sai. Perché ti guardi indietro e dietro non c'è niente. Me lo dicevano tutti, un giorno capirai. E io che dicevo no, ti sbagli e lo vedrai.

0: Il giovedì a Radio Ascoli non è mai banale.
1: Soprattutto quando arrivano loro. Ospiti veri, voci che contano.
0: Al circolo del giovedì ogni volta si cambia prospettiva.
1: Un tema diverso e zero noia.
0: Attualità, cultura, storie del territorio per 60 minuti di scoperte.
1: Il circolo del giovedì. Temi al centro dell'arena con Alberto, Armando e Tonino.
0: Su Radio Ascoli ogni giovedì alle 18:45.
2: Questa è Radio Ascoli.

L'acqua è la prima infrastruttura di un territorio. Ogni giorno CIP garantisce qualità, controlli costanti e sicurezza lungo tutta la rete. Investiamo nell'innovazione delle infrastrutture, nella digitalizzazione dei sistemi, nel monitoraggio continuo delle acque. Tecnologia, competenza e presenza sul territorio. Così costruiamo un servizio affidabile oggi e per il futuro. CIP SPA. Acqua di qualità, reti intelligenti, impegno concreto per la nostra comunità. Numero verde da rete fissa 800-216-172. Da mobile 0736-272-800. Oppure consulta sito www.cip.it.

0: clicca mi piace sulla pagina Facebook di Radio Ascoli. Radio Ascoli.
1: E per la barca che è volata in cielo, che i bimbi ancora stavano a giocare, che gli avrei regalato il mare intero pur di vedermeli arrivare. Per il poeta che non può cantare, per l'operaio che ha perso il suo lavoro, per chi a 20 anni se ne sta a morire in un deserto come in un porcino, e per tutti i ragazzi e le ragazze che difendono un libro vero, così belli a gridare nelle piazze.

c'è un po' del tuo profumo dentro il mio maglione, se non lo lavo resta qua. C'è e non riesco a fare quello che ho da fare, non uso ancora e resto qua, poiché c'ho il raffreddore, se no sentirei anche la tua voce.

0: l'estate italiana di Castel di Lama. Beer Rock! Dal 23 al 26 luglio. Sul palco il 23 Star Liga, tributo a Ligabue. Il 24 Hybrid Light, Linkin Park. Sabato The Holograms, solo rock al femminile. A seguire DJ set, live performance, Gianni Schiuma. Domenica 26 The Rockstar Legend, multitribute, le birre artigianali, la ciccia, le specialità. Beer Rock, Castel di Lama, dal 23 al 26 luglio. Main sponsor Edil Morgan.
1: I prodotti Sabelli sono una bontà sulla bocca di tutti ormai da 100 anni. Ma sapevi che presso il caseificio nella zona industriale di Ascoli Piceno c'è la bottega di Mastro Archimede? Qui troverai ogni giorno tutta la freschezza delle nostre specialità casearie appena fatte. Dalla nostra mozzarella ricca di latte alle cremosissime burrate stracciatelle fino alla ricotta di affioramento. E poi una vasta scelta di piatti pronti da cuocere e un menù goloso e sempre diverso per la tua pausa a pranzo. Scoprilo anche sui nostri social. La bottega di Mastro Archimede Sabelli. Sa di bianco, sa di buono.

0: Radio Ascoli Notizie.
1: Buongiorno e bentrovati dalla redazione, da Stefania Mistichelli, qui con voi oggi per la rassegna stampa tratta dai quotidiani Il Resto del Carlino e Il Corriere Adriatico, oggi in edicola. Primo piano Marche, il nodo della Bolkestein, spiagge, scontro sul bando tipo, così favorite le multinazionali, concessioni balneari all'asta, le osservazioni delle associazioni di categoria al MIT, SIB e Confcommercio dicono ai comuni si lascia troppa discrezionalità. Primo piano Ascoli, il sociale, sostegno agli anziani soli, in campo pure 125 studenti, Age in Action, stanziati 682.000 euro destinati a servizi e laboratori per un invecchiamento attivo, del progetto di durata biennale beneficeranno 120 over 65, condiviso con altri comuni del Piceno. La Quintana, musici di Sole Sta, dodicesimo tricolore, odore di podio per la piccola squadra, seconda giornata ricca di soddisfazioni ai campionati nazionali, finali pure per Maggiore e Romana. Auto si ribalta contro una casa, tragedia sfiorata da Pignano, ha perso il controllo della vettura sulla provinciale, poteva trasformarsi in una tragedia ma la sorte ha evitato il peggio. Fuori strada Ripatranzone, estratto dai vigili del fuoco, paura lungo la strada dei Calanchi, lungo intervento. Le pagine dedicate a San Benedetto, il soccorso, barca alla deriva 6 miglia al largo, imbarcava acqua, salvi 3 diportisti, seconda operazione in 2 giorni, la task force sarà potenziata anche dai pompieri su moto d'acqua. Consiglio del CREL Marche, c'è assenti, mi occuperò di economia e lavoro, l'organismo consultivo autonomo ha compiti di programmazione e consultivi sugli atti della regione. E andiamo alle pagine dedicate allo sport, calcio di Serie B, Ascoli in arrivo, i primi test per capire dove intervenire con Grosseto, Frosinone e Lazio, Tomei potrà capire anche a che punto è la crescita della squadra. Il direttore sportivo Matteo Patti si sta adoperando per cercare di integrare la rosa. La novità, Passeri inaugurerà il club Monte Monaco, il circolo dopo pochi giorni ha già raccolto numerose adesioni. Serie C, Samba, almeno 2 mosse per potenziare l'attacco, Fischnaller, Spini e Pettinari, i profili più seguiti, focus anche sul centrocampo. Domenica prossima la prima amichevole a Riviera delle Palme contro l'Avellino. 8 in uscita, Rebus, Eusepi e Dalmazzi. Serie D Atletico Ascoli, preparazione e rifiniture, reparto offensivo affidato a Bianchimano e Maio, Marzetti vuole altri innesti. Box, la scuola Noseghetti si aggiudica il titolo Ebu Silver, il pugile ha costretto al ritiro Numanovic all'inizio dell'ottavo round. Con questo è tutto, grazie per l'ascolto, da Stefania Mistichelli l'augurio di una buona giornata.
0: Prossimo aggiornamento locale su Radio Ascoli, tra meno di un'ora. Questa è Radio Ascoli.

Scrivo canzoni poco intelligenti che le capisci subito non appena le senti. Canzoni buone per andarci la domenica al mare, canzoni buone da mangiare. Sono canzoni poco irriverenti, insomma canzoni come me, che ho perso tutti i denti. Canzoni per chi non ha voglia d'abbaiare o di ringhiare, canzoni tanto per cantare.

0: una stupida canzone, solo una stupida canzone, a ricordarti chi sei.
1: Sei sulla frequenza giusta, Radio Ascoli.

0: L'acqua è la prima infrastruttura di un territorio. Ogni giorno CIP garantisce qualità, controlli costanti e sicurezza lungo tutta la rete. Investiamo nell'innovazione delle infrastrutture, nella digitalizzazione dei sistemi, nel monitoraggio continuo delle acque. Tecnologia, competenza e presenza sul territorio. Così costruiamo un servizio affidabile oggi e per il futuro. CIP SPA. Acqua di qualità, reti intelligenti, impegno concreto per la nostra comunità. Numero verde da rete fissa 800 216 172, da mobile 0736 272 800, oppure consulta sito www.cip.it.
1: L'estate italiana di Castel di Lama, Beer Rock, dal 23 al 26 luglio. Sul palco il 23 Star Liga, tributo a Ligabue. Il 24 Hybrid Light, Linkin Park. Sabato The Holograms, solo rock al femminile. A seguire DJ set, live performance, Gianni Schiuma. Domenica 26 The Rockstar Legend, multitribute, le birre artigianali, la ciccia, le specialità. Beer Rock, Castel di Lama, dal 23 al 26 luglio. Main sponsor Edil Morgan.
0: Clicca mi piace sulla pagina Facebook di Radio Ascoli. Radio Ascoli.

programma quotidiano che dà voce al territorio. Realtà locali, interviste ed approfondimenti. Da lunedì al sabato alle 12.15, alle 14.15 e alle 18.30. Radio Ascoli, diamo voce alla comunità. Radio Ascoli.

0: stai sulla frequenza giusta. Radio Ascoli.
1: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale.

0: Radio Ascoli Notizie.
1: Buongiorno e bentrovati dalla redazione, da Stefania Mistichelli, qui con voi oggi per la rassegna stampa tratta dai quotidiani Il Resto del Carlino e Il Corriere Adriatico, oggi in edicola. Primo piano Marche, il nodo della Bolkestein, spiagge, scontro sul bando tipo, così favorite le multinazionali, concessioni balneari all'asta, le osservazioni delle associazioni di categoria al MIT. SIB e Confcommercio dicono ai comuni si lascia troppa discrezionalità. Primo piano Ascoli, il sociale, sostegno agli anziani soli, in campo pure 125 studenti, Age in Action, stanziati 682.000 euro destinati a servizi e laboratori per un invecchiamento attivo. Del progetto di durata biennale beneficeranno 120 over 65, condiviso con altri comuni del Piceno. La Quintana, musici di Solestà, dodicesimo tricolore, odore di podio per la piccola squadra, seconda giornata ricca di soddisfazioni ai campionati nazionali, finali pure per Maggiore e Romana. Auto si ribalta contro una casa, tragedia sfiorata da Pignano, ha perso il controllo della vettura sulla provinciale, poteva trasformarsi in una tragedia ma la sorte ha evitato il peggio. Fuori strada Ripatranzone, estratto dai vigili del fuoco. Paura lungo la strada dei Calanchi. Lungo intervento. Le pagine dedicate a San Benedetto, il soccorso. Barca alla deriva, 6 miglia al largo. Imbarcava acqua, salvi 3 diportisti. Seconda operazione in 2 giorni, la task force sarà potenziata anche dai pompieri su moto d'acqua. Consiglio del CREL Marche, c'è assenti, mi occuperò di economia e lavoro, l'organismo consultivo autonomo ha compiti di programmazione e consultivi sugli atti della regione. E andiamo alle pagine dedicate allo sport, calcio di Serie B, Ascoli in arrivo, i primi test per capire dove intervenire, con Grosseto, Frosinone e Lazio, Tomei potrà capire anche a che punto è la crescita della squadra. Il direttore sportivo Matteo Patti si sta adoperando per cercare di integrare la rosa. La novità, Passeri inaugurerà il club Monte Monaco, il circolo dopo pochi giorni ha già raccolto numerose adesioni. Serie C, Samba, almeno 2 mosse per potenziare l'attacco, Fischnaller, Spini e Pettinari, i profili più seguiti, focus anche sul centrocampo. Domenica prossima la prima amichevole a Riviera delle Palme contro l'Avellino. 8 in uscita, Rebus, Eusepi e Dalmazzi. Serie D Atletico Ascoli, preparazione e rifiniture, reparto offensivo affidato a Bianchimano e Maio, Marzetti vuole altri innesti. Box, la scuola Noseghetti si aggiudica il titolo Ebu Silver, il pugile ha costretto al ritiro Numanovic all'inizio dell'ottavo round. Con questo è tutto, grazie per l'ascolto, da Stefania Mistichelli l'augurio di una buona giornata.
2: Questa è Radio Ascoli.

0: Radio Ascoli.
1: Io non lo so cosa ci faccio qui, a pensare no, ma dire a tutti

0: prodotti Sabelli sono una bontà sulla bocca di tutti ormai da 100 anni. Ma sapevi che presso il caseificio nella zona industriale di Ascoli Piceno c'è la bottega di Mastro Archimede? Qui troverai ogni giorno tutta la freschezza delle nostre specialità casearie appena fatte, dalla nostra mozzarella ricca di latte alle cremosissime burrate stracciatelle, fino alla ricotta di affioramento. E poi una vasta scelta di piatti pronti da cuocere e un menù goloso e sempre diverso per la tua pausa pranzo. Scoprilo anche sui nostri social. La bottega di Mastro Archimede Sabelli. Sa di bianco, sa di buono.
1: L'estate italiana di Castel di Lama. Beer Rock. Dal 23 al 26 luglio. Sul palco il 23 Star Liga, tributo a Ligabue. Il 24 Hybrid Light, Linkin Park. Sabato The Holograms, solo rock al femminile. A seguire DJ set, live performance, Gianni Schiuma. Domenica 26 The Rockstar Legend, multitribute, le birre artigianali, la ciccia, le specialità. Beer Rock Castel di Lama. Dal 23 al 26 luglio. Main sponsor Edil Morgan.
2: Questa è Radio Ascoli.

Radio Ascoli. Basta poco a fare impressione.

0: L'acqua è la prima infrastruttura di un territorio. Ogni giorno CIP garantisce qualità, controlli costanti e sicurezza lungo tutta la rete. Investiamo nell'innovazione delle infrastrutture, nella digitalizzazione dei sistemi, nel monitoraggio continuo delle acque. Tecnologia, competenza e presenza sul territorio. Così costruiamo un servizio affidabile oggi e per il futuro. CIP SPA. Acqua di qualità, reti intelligenti, impegno concreto per la nostra comunità. Numero verde da rete fissa 800 216 172, da mobile 0736 272 800, oppure consulta il sito www.cip.it.
1: L'estate italiana di Castel di Lama, B-Rock, dal 23 al 26 luglio. Sul palco il 23 Star Liga, tributo a Ligabue. Il 24 Hybrid Light, Linkin Park. Sabato The Holograms, solo rock al femminile. A seguire DJ set, live performance, Gianni Schiuma. Domenica 26 The Rockstar Legend, multitribute, le birre artigianali, la ciccia, le specialità. B-Rock, Castel di Lama, dal 23 al 26 luglio. Main sponsor Edil Morgan.
2: Sei sulla frequenza giusta, Radio Ascoli.

0: I prodotti Sabelli sono una bontà sulla bocca di tutti ormai da 100 anni. Ma sapevi che presso il caseificio nella zona industriale di Ascoli Piceno c'è la bottega di Mastro Archimede? Qui troverai ogni giorno tutta la freschezza delle nostre specialità casearie appena fatte, dalla nostra mozzarella ricca di latte alle cremosissime burrate stracciatelle fino alla ricotta di affioramento. E poi una vasta scelta di piatti pronti da cuocere e un menù goloso e sempre diverso per la tua pausa pranzo. Scoprilo anche sui nostri social. La bottega di Mastro Archimede Sabelli. Sa di bianco, sa di buono.
1: Ci sono storie che si costruiscono mattone dopo mattone, storie che attraversano il tempo e lasciano un segno. Dal cuore del Novecento, con Mastro Francesco, fino alle sfide dell'architettura contemporanea. L'impresa Gaspari Gabriele è da oltre 100 anni sinonimo di passione, competenza e innovazione. Perché costruire per noi è dare forma al tempo, preservando ciò che è stato, valorizzando ciò che è, immaginando ciò che sarà. Dalle nuove costruzioni al recupero degli edifici storici, ogni progetto è un'opera unica, firmata da un team di professionisti in continua evoluzione. Scopri le nostre realizzazioni su www.impresagaspari.it. Impresa Gaspari Gabriele. Ricostruiamo il passato. Valorizziamo il presente. Investiamo nel futuro.
2: Clicca mi piace sulla pagina Facebook di Radio Ascoli. Radio Ascoli.

0: Radio Ascoli Notizie.
1: Bentrovati dalla redazione, da Stefania Mistichelli, qui con voi oggi per l'appuntamento con le notizie locali. Cominciamo dalla cronaca. Incidente stradale nella tarda serata di ieri a Ripa Transone, in località San Savino, dove un'auto è uscita di strada ribaltandosi su un fianco e finendo in una scarpata. Il conducente è rimasto intrappolato nell'abitacolo, è stato soccorso dai vigili del fuoco del distaccamento di San Benedetto del Tronto. Il veicolo, bloccato da alcune piante lungo il pendio, ha evitato di scivolare ulteriormente a valle. I pompieri hanno dapprima verificato la stabilità dell'auto, poi messo in sicurezza l'area, infine avviato le delicate operazioni di estrazione del ferito. Il conducente è stato affidato alle cure del pronto soccorso e poi trasferito nell'ambulanza al Torrette di Ancona per ulteriori accertamenti. Altro incidente sabato sera, fortunatamente senza gravi conseguenze. Un'auto, infatti, lungo la provinciale che collega la Salaria con Appignano si è ribaltata e schiantata contro un'abitazione i cui inquilini erano appena rientrati. Le conseguenze quindi dell'incidente potevano essere ben più gravi, invece per fortuna intervenuti personale sanitario del 118, carabinieri e vigili del fuoco. L'area è stata messa in sicurezza e sono stati effettuati accertamenti sul conducente, che è uscito dall'abitacolo praticamente illeso. Intervento dei vigili del fuoco anche ad Amandola ieri per l'incendio che ha interessato il tetto di un convento di San Lorenzo. Oltre ai vigili del fuoco di Amandola sono intervenuti i colleghi di Fermo e di Ascoli. Le operazioni di spegnimento hanno consentito di contenere la propagazione delle fiamme e sono state evacuate a scopo precauzionale alcune religiose, circa 10 suore. Non si registrano persone ferite. Nella giornata di ieri è apparso ad Ascoli in via Marini uno striscione diretto a Monsignor Giampiero Palmieri, che riportava la scritta "Vescovo via da Ascoli", un messaggio di odio cui la comunità diocesana ha risposto esprimendo, come si legge in una nota, vicinanza, stima e sostegno come riconoscimento del servizio che egli svolge a favore dell'intera Chiesa. Nel comunicato si dice anche che quando un vescovo come Monsignor Palmieri esercita il suo ministero con libertà evangelica, richiamando la dignità della persona, la giustizia, la pace, l'accoglienza, la responsabilità e la fraternità, è naturale che il suo messaggio non lasci indifferenti. Anche l'esposizione di uno striscione polemico, per quanto possa dispiacere nei toni e nei contenuti, può essere letto come il segno che quella parola ha toccato le coscienze. Andiamo adesso in Riviera, dove la Guardia Costiera ieri ha soccorso 3 diportisti in difficoltà. Arrivata la richiesta di aiuto, sono intervenuti una motovedetta e un battello veloce. 2 dei 3 occupanti del mezzo in difficoltà sono saliti su quelli della Guardia Costiera. Il pilota è rimasto sul natante per consentirne la messa in sicurezza. Solo pochi giorni prima la Guardia Costiera era intervenuta per recuperare e soccorrere un diportista caduto in mare, la cui imbarcazione era alla deriva. Rimaniamo a San Benedetto, che si prepara per la festa della Madonna della Marina, che entra nel vivo mercoledì, quando partirà non solo il triduo e quindi la parte religiosa della festa, ma anche tutti gli altri eventi previsti dal programma civile. Ne parliamo con Don Patrizio Spina, parroco della cattedrale.
2: È una festa in onore della Madonna della Marina che noi abbiamo via via anche un po', come dire, voluto vivere in maniera molto forte e passionale. Sarà sabato 25 luglio con la processione in mare partendo dal porto di San Benedetto, e a ritorno dalla processione lì sempre sul porto la messa, naturalmente con il vescovo Giampiero che verrà in processione in mare con noi e poi presiede la celebrazione sabato pomeriggio, e di nuovo la domenica pomeriggio, domenica 26 luglio, noi ripartiremo dal porto con l'immagine della Madonna della Marina e arriveremo processionalmente a piedi fin qui in cattedrale, dove vivremo la festa conclusiva.
1: Tanti dunque gli eventi di cui parleremo proprio con Don Patrizio Spina nel corso delle realtà locali di oggi, in onda sulle nostre frequenze e già disponibile su radioascoli.it. Cominciamo con qualche notizia di sport. Il via libera alla nuova curva sud del Del Duca ha dato lo slancio per gli abbonamenti dell'Ascoli Calcio. Ieri pomeriggio a quota 7.640, dunque davvero il record di abbonamenti è molto vicino. Intanto la San Benedettese da sabato è in ritiro a Sarnano, cominciano le prime prove per affrontare questa stagione agli ordini di Roberto Boscaglia. Il primo piccolo test si terrà domani, appunto il 21 luglio, quando la Samb affronterà il Sarnano. E questa era l'ultima notizia, grazie per l'ascolto, vi lascio con il notiziario ANAS.
0: In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Marche. Sulla strada statale 485 Corridonia Maceratese è attiva una riduzione di carreggiata nella fascia oraria dalle 6.30 alle 19, tra lo svincolo di Santa Maria Apparente e lo svincolo di Sforza Costa, in tratti saltuari e in base alle esigenze di cantiere in entrambe le direzioni in provincia di Macerata, esclusi i giorni festivi e prefestivi. Sul raccordo autostradale 11 Ascoli-Porto d'Ascoli è attiva una riduzione di carreggiata in tratti saltuari e secondo avanzamento dei lavori tra gli svincoli di Ascoli-Piceno e di Porto d'Ascoli in entrambe le direzioni. Sulla strada statale 3 via Flaminia è attiva una chiusura notturna di 2 km e 500 metri circa nella fascia oraria dalle 20 alle 6 tra gli svincoli di Ponte d'Azzo e di Cagli in direzione Fano in provincia di Pesaro e Urbino, esclusi i giorni festivi. ANAS ricorda, la strada non è una posacenere. Rispetta l'ambiente e salva il tuo viaggio. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800 841 148 e il sito strade anas.it al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.

0: l'estate italiana di Castel di Lama. B-Rock! Dal 23 al 26 luglio. Sul palco, il 23 Star Liga, tributo a Ligabue. Il 24 Hybrid Light, Linkin Park. Sabato, The Holograms, solo rock al femminile. A seguire, DJ set, live performance, Gianni Schiuma. Domenica 26, The Rockstar Legend, multitribute, le birre artigianali, la ciccia, le specialità. B-Rock, Castel di Lama, dal 23 al 26 luglio. Main sponsor Edil Morgan.
1: Questa è Radio Ascoli.

0: Ci sono storie che si costruiscono mattone dopo mattone, storie che attraversano il tempo e lasciano un segno. Dal cuore del Novecento, con Mastro Francesco, fino alle sfide dell'architettura contemporanea. L'impresa Gaspari Gabriele è da oltre 100 anni sinonimo di passione, competenza e innovazione. Perché costruire per noi è dare forma al tempo, preservando ciò che è stato, valorizzando ciò che è, immaginando ciò che sarà. Dalle nuove costruzioni al recupero degli edifici storici, ogni progetto è un'opera unica, firmata da un team di professionisti in continua evoluzione. Scopri le nostre realizzazioni su www.impresagaspari.it. Impresa Gaspari Gabriele. Ricostruiamo il passato. Valorizziamo il presente. Investiamo nel futuro. L'acqua è la prima infrastruttura di un territorio. Ogni giorno CIP garantisce qualità, controlli costanti e sicurezza lungo tutta la rete. Investiamo nell'innovazione delle infrastrutture, nella digitalizzazione dei sistemi, nel monitoraggio continuo delle acque. Tecnologia, competenza e presenza sul territorio. Così costruiamo un servizio affidabile oggi e per il futuro. CIP SPA. Acqua di qualità, reti intelligenti, impegno concreto per la nostra comunità. Numero verde da rete fissa 800 216 172, da mobile 0736 272 800, oppure consulta il sito www.cip.it.
1: Questa è Radio Ascoli.

0: Realtà locali, fatti, interviste e approfondimenti.
1: Si avvicina la festa della Marina a San Benedetto del Tronto, un evento molto sentito in città che unisce fede e tradizione. Per questo ne vogliamo parlare oggi a Radio Ascoli insieme al parroco della cattedrale di San Benedetto, Don Patrizio Spina. Grazie per essere con noi oggi.
2: Ma grazie a voi dell'appuntamento e dell'invito.
1: Cominciamo dunque a parlare di questo appuntamento davvero sentito da tutta la comunità di San Benedetto, parte come festa della parrocchia, della cattedrale, ma in realtà coinvolge veramente tutta San Benedetto.
2: Sì, certo, anche perché è da tempo immemorabile la festa di tutta la comunità sanbenedettese che vive sul mare e che dal mare trae vita. E con il mare anche sono tutti coloro che vengono a San Benedetto per passare un momento di vacanza, per cui è la realtà sanbenedettese e tutti coloro che a San Benedetto si sentono accolti e amati da tempo. È una festa in onore della Madonna della Marina che noi abbiamo via via anche un po', come dire, voluto vivere in maniera molto forte e passionale.
1: Tutto pronto per la festa, il programma è molto fitto, già disponibile sul sito santamariadellamarina.it, il sito della parrocchia della cattedrale di San Benedetto, diversi gli appuntamenti, Don Patrizio Spina, c'è già stata l'anteprima del concerto d'organo in cattedrale venerdì 10 luglio e poi sabato 18 ci si è spostati a Ripatranzone dove si è tenuto il concerto della corale Madonna di San Giovanni con canti sacri e non, e poi da mercoledì 22 luglio si entra nel vivo della festa.
2: Per entrare proprio nella settimana della festa con degli eventi culturali e anche dei momenti di preghiera silenziosa e per culminare nella festa della Madonna Marina che sarà sabato 25 luglio con la processione in mare partendo dal porto di San Benedetto e a ritorno dalla processione lì sempre sul porto la messa, naturalmente con il vescovo Giampiero che verrà in processione in mare con noi e poi presiede la celebrazione sabato pomeriggio e di nuovo la domenica pomeriggio, domenica 26 luglio, noi ripartiremo dal porto con l'immagine della Madonna della Marina e arriveremo processionalmente a piedi fin qui in cattedrale dove vivremo la festa conclusiva. All'interno poi di questi nostri eventi spirituali culturali c'è anche una bellissima iniziativa sportiva, un torneo di padel che il 23 avremo la premiazione. È bello perché è un evento sportivo di beneficenza, tutto il ricavato sarà per l'associazione San Vincenzo dei Pali della parrocchia che si interessa un po' qui delle famiglie che sono in difficoltà nel territorio.
1: Leggo poi che c'è una bella partecipazione anche dei bambini e dei ragazzi che hanno contribuito proprio a organizzare e a abbellire la processione.
2: Sì, questo è proprio, come dire, fa parte della cultura sanbenedettese, bambini, famiglie che intrecciano ghirlande o che buttano fiori durante la processione. È un evento che raccoglie anche le famiglie, i bambini, le nuove generazioni. C'è anche il bellissimo racconto del una volta si faceva questo e adesso facciamo in quest'altro modo. C'è una trasmissione della cultura marinara che viene vissuta con molta, molta passione, sì, appunto, una bella passione.
1: Poi volevo sottolineare anche la presentazione del libro Eravamo due ragazzi con Samba Mannello. Abbiamo ospitato anche a Radio Ascoli venerdì 24 luglio alle 21:15. Sarà quello forse un appuntamento a cui non mancare?
2: Sicuramente sì, l'appuntamento con appunto la presentazione di questo libro Eravamo due ragazzi di Antonella Roncarolo. Perché il mare, essere una realtà sul mare, ci invita ad essere sempre una realtà che sa accogliere. E questa è una bellissima storia di accoglienza, di integrazione, di sviluppo. Credo che faccia veramente anche eco a quello che Papa Leone ha detto prima alle Canarie e poi qui a Lampedusa, da noi a Lampedusa, cioè essere sempre una comunità che si accorge degli altri. dove gli altri non sono né un problema, né un numero, né una tesi, ma sono persone con delle storie, con dei sogni che vanno amati, che vanno rispettati, che vanno ascoltati. E questa storia di Samba, scritta da Antonella, è davvero una bellissima storia da raccontare. Come dire, è una narrazione un po' diversa da quelle che purtroppo siamo abituati a dover ascoltare. Questa è una narrazione positiva dove si vince che nei momenti in cui c'è un'accoglienza c'è un dono, che è la vita che esplode.
1: Benissimo, grazie davvero Don Patrizio per essere stato con noi oggi a presentare un po' gli appuntamenti principali della Festa della Madonna della Marina a San Benedetto.
2: Grazie davvero a tutti quanti voi e a tutti gli ascoltatori, grazie di cuore, vi aspetto alla festa allora, tutti.
1: Naturalmente sì, e sempre ai nostri ascoltatori diciamo che possono ritrovare la puntata su radioascoli.it.
0: Realtà locali, approfondimenti e interviste per dare voce al territorio. Invia le tue segnalazioni a redazione@radioascoli.it. Puoi riascoltare questo programma sul sito radioascoli.it.

0: Radio Ascoli.
1: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale.

il programma quotidiano che dà voce al territorio. Realtà locali, interviste ed approfondimenti. Da lunedì al sabato alle 12.15, alle 14.15 e alle 18.30. Radio Ascoli, diamo voce alla comunità. Sei sulla frequenza giusta. Radio Ascoli.

0: Questa è Radio Ascoli.
1: Quante cose sono cambiate nella vita, quante cose sono sempre così. Quante volte ho pensato è finita, poi mi risvegliavo il lunedì.

Domenica, cuore della comunità. Riflessione sul Vangelo a cura di Suor Maria Sofia Ghitai, badessa del monastero di Sant'Onofrio ad Ascoli Piceno.

0: l'estate italiana di Castel di Lama. Beer Rock, dal 23 al 26 luglio. Sul palco il 23 Star Liga, tributo a Ligabue. Il 24 Hybrid Light, Linkin Park. Sabato The Holograms, solo rock al femminile. A seguire DJ set, live performance, Gianni Schiuma. Domenica 26 The Rockstar Legend, multitribute, le birre artigianali, la ciccia, le specialità. Beer Rock, Castel di Lama, dal 23 al 26 luglio. Main sponsor è Edil Morgan.
1: Sei sulla frequenza giusta. Radio Ascoli.

0: Radio Ascoli Notizie.
1: Bentrovati dalla redazione, da Stefania Mistichelli, qui con voi oggi per l'appuntamento con le notizie locali. Cominciamo dalla cronaca. Incidente stradale nella tarda serata di ieri a Ripa Transone, in località San Savino, dove un'auto è uscita di strada ribaltandosi su un fianco e finendo in una scarpata. Il conducente è rimasto intrappolato nell'abitacolo, è stato soccorso dai vigili del fuoco del distaccamento di San Benedetto del Tronto. Il veicolo, bloccato da alcune piante lungo il pendio, ha evitato di scivolare ulteriormente a valle. I pompieri hanno dapprima verificato la stabilità dell'auto, poi messo in sicurezza l'area e infine avviato le delicate operazioni di estrazione del ferito. Il conducente è stato affidato alle cure del pronto soccorso e poi trasferito nell'ambulanza al Torrette di Ancona per ulteriori accertamenti. Altro incidente sabato sera, fortunatamente senza gravi conseguenze. Un'auto, infatti, lungo la provinciale che collega la Salaria con Appignano si è ribaltata e schiantata contro un'abitazione i cui inquilini erano appena rientrati. Le conseguenze quindi dell'incidente potevano

0: essere ben più gravi. Invece, per fortuna, intervenuti personale sanitario del 118, carabinieri e vigili del fuoco. L'area è stata messa in sicurezza e sono stati effettuati accertamenti sul conducente, che è uscito dall'abitacolo praticamente illeso. Intervento dei vigili del fuoco anche ad Amandola ieri per l'incendio che ha interessato il tetto di un convento di San Lorenzo. Oltre ai vigili del fuoco di Amandola sono intervenuti i colleghi di Fermo e di Ascoli. Le operazioni di spegnimento hanno consentito di contenere la propagazione delle fiamme e sono state evacuate a scopo precauzionale alcune religiose, circa 10 suore. Non si registrano persone ferite. Nella giornata di ieri è apparso ad Ascoli in via Marini uno striscione diretto a Monsignor Giampiero Palmieri, che riportava la scritta "Vescovo via da Ascoli", un messaggio di odio cui la comunità diocesana ha risposto esprimendo, come si legge in una nota, vicinanza, stima e sostegno come riconoscimento del servizio che egli svolge a favore dell'intera Chiesa. Nel comunicato si dice anche che quando un vescovo come Monsignor Palmieri esercita il suo ministero con libertà evangelica, richiamando la dignità della persona, la giustizia, la pace, l'accoglienza, la responsabilità e la fraternità, è naturale che il suo messaggio non lasci indifferenti. Anche l'esposizione di uno striscione polemico, per quanto possa dispiacere nei toni e nei contenuti, può essere letto come il segno che quella parola ha toccato le coscienze. Andiamo adesso in Riviera, dove la Guardia Costiera ieri ha soccorso 3 diportisti in difficoltà. Arrivata la richiesta di aiuto, sono intervenuti una motovedetta e un battello veloce. 2 dei 3 occupanti del mezzo in difficoltà sono saliti su quelli della Guardia Costiera e il pilota è rimasto sul natante per consentirne la messa in sicurezza. Solo pochi giorni prima la Guardia Costiera era intervenuta per recuperare e soccorrere un diportista caduto in mare, la cui imbarcazione era alla deriva. Rimaniamo a San Benedetto, che si prepara per la festa della Madonna della Marina, che entra nel vivo mercoledì, quando partirà non solo il triduo e quindi la parte religiosa della festa, ma anche tutti gli altri eventi previsti dal programma civile. Ne parliamo con Don Patrizio Spina, parroco della cattedrale.
1: È una festa in onore della Madonna della Marina che noi abbiamo via via anche un po', come dire, voluto vivere in maniera molto forte e passionale. Sarà sabato 25 luglio con la processione in mare, partendo dal porto di San Benedetto, e a ritorno dalla processione lì sempre sul porto la messa, naturalmente con il vescovo Giampiero che verrà in processione in mare con noi, e poi presiede la celebrazione sabato pomeriggio, e di nuovo la domenica pomeriggio, domenica 26 luglio, noi ripartiremo dal porto con l'immagine della Madonna della Marina e arriveremo processionalmente a piedi fin qui in cattedrale, dove vivremo la festa conclusiva.
0: Tanti dunque gli eventi di cui parleremo proprio con Don Patrizio Spina nel corso delle realtà locali di oggi, in onda sulle nostre frequenze e già disponibile su radioascoli.it. Cominciamo con qualche notizia di sport. Il via libera alla nuova curva sud del Duca ha dato lo slancio per gli abbonamenti dell'Ascoli Calcio. Ieri pomeriggio a quota 7.640, dunque davvero il record di abbonamenti è molto vicino. Intanto la San Benedettese da sabato è in ritiro a Sarnano, cominciano le prime prove per affrontare questa stagione agli ordini di Roberto Boscaglia. Il primo piccolo test si terrà domani, appunto il 21 luglio, quando la Samb affronterà il Sarnano. E questa era l'ultima notizia, grazie per l'ascolto, vi lascio con il notiziario ANAS.
2: In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Marche. Sulla strada statale 485 Corridonia Maceratese è attiva una riduzione di carreggiata nella fascia oraria dalle 6.30 alle 19, tra lo svincolo di Santa Maria Apparente e lo svincolo di Sforza Costa, in tratti saltuari e in base alle esigenze di cantiere in entrambe le direzioni in provincia di Macerata, esclusi i giorni festivi e prefestivi. Sul raccordo autostradale 11 Ascoli Porto d'Ascoli è attiva una riduzione di carreggiata in tratti saltuari e secondo avanzamento dei lavori tra gli svincoli di Ascoli Piceno e di Porto d'Ascoli in entrambe le direzioni. Sulla strada statale 3 via Flaminia è attiva una chiusura notturna di 2 km e 500 metri circa nella fascia oraria dalle 20 alle 6 tra gli svincoli di Ponte d'Azzo e di Cagli in direzione Fano, in provincia di Pesaro e Urbino, esclusi i giorni festivi. ANAS ricorda, la strada non è un posacenere. Rispetta l'ambiente, salva il tuo viaggio. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800 841 148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
3: Questa è Radio Ascoli.

0: Il giovedì a Radio Ascoli non è mai banale.
1: Soprattutto quando arrivano loro. Ospiti veri, voci che contano.
0: Al circolo del giovedì ogni volta si cambia prospettiva.
1: Un tema diverso e zero noia.
0: Attualità, cultura, storie del territorio per 60 minuti di scoperte.
1: Il circolo del giovedì. Temi al centro dell'arena con Alberto, Armando e Tonino.
0: Su Radio Ascoli ogni giovedì alle 18:45.
2: Radio Ascoli.
3: Sono quello che non ti aspettavi. Quella sera in cui la luna cadde nei tuoi occhi. Quella volta in cui non solo ci credevi, ma avevi fatto pace pure con i demoni. Sono quel rumore che diventa suono. Sono come sono e non ti chiederò perdono. Sono quello che non ti aspettavi, ma che forse in fondo ci speravi.

0: sei sulla frequenza giusta. Radio Ascoli.
1: I prodotti Sabelli sono una bontà sulla bocca di tutti ormai da 100 anni. Ma sapevi che presso il caseificio nella zona industriale di Ascoli Piceno c'è la bottega di Mastro Archimede? Qui troverai ogni giorno tutta la freschezza delle nostre specialità casearie appena fatte, dalla nostra mozzarella ricca di latte alle cremosissime burrate stracciatelle fino alla ricotta di affioramento. E poi una vasta scelta di piatti pronti da cuocere e un menù goloso e sempre diverso per la tua pausa a pranzo. Scoprilo anche sui nostri social. La bottega di Mastro Archimede Sabelli. Sa di bianco, sa di buono.
2: L'estate italiana di Castel di Lama. Beer Rock! Dal 23 al 26 luglio. Sul palco il 23 Star Liga, tributo a Ligabue. Il 24 Hybrid Light, Linkin Park. Sabato The Holograms, solo rock al femminile. A seguire DJ set, live performance, Gianni Schiuma. Domenica 26 The Rockstar Legend, multi tribute. Le Beer

0: realtà locali, fatti, interviste e approfondimenti.
1: Si avvicina la festa della Marina a San Benedetto del Tronto, un evento molto sentito in città che unisce fede e tradizione, per questo ne vogliamo parlare oggi a Radio Ascoli insieme al parroco della Cattedrale di San Benedetto, Don Patrizio Spina. Grazie per essere con noi oggi.
2: Ma grazie a voi dell'appuntamento e dell'invito.
1: Cominciamo dunque a parlare di questo appuntamento davvero sentito da tutta la comunità di San Benedetto, parte come festa della parrocchia, della cattedrale, ma in realtà coinvolge veramente tutta San Benedetto.
2: Sì, certo, anche perché è da tempo immemorabile la festa di tutta la comunità sanbenedettese che vive sul mare e che dal mare trae vita. E con il mare anche sono tutti coloro che vengono a San Benedetto per passare un momento di vacanza, per cui è la realtà sanbenedettese e tutti coloro che a San Benedetto si sentono accolti e amati da tempo. È una festa in onore della Madonna della Marina che noi abbiamo via via anche un po', come dire, voluto vivere in maniera molto forte e passionale.
1: Tutto pronto per la festa, il programma è molto fitto, già disponibile sul sito santamariadellamarina.it, il sito della parrocchia della Cattedrale di San Benedetto, diversi gli appuntamenti, Don Patrizio Spina, c'è già stata l'anteprima del concerto d'organo in cattedrale venerdì 10 luglio e poi sabato 18 ci si è spostati a Ripatranzone dove si è tenuto il concerto della corale Madonna di San Giovanni con canti sacri e non, e poi da mercoledì 22 luglio si entra nel vivo della festa.
2: Per entrare proprio nella settimana della festa con degli eventi culturali e anche dei momenti di preghiera silenziosi e per culminare nella festa della Madonna Marina che sarà sabato 25 luglio con la processione in mare partendo dal porto di San Benedetto e a ritorno dalla processione lì sempre sul porto la messa, naturalmente con il vescovo Giampiero che verrà in processione in mare con noi e poi presiede la celebrazione sabato pomeriggio e di nuovo la domenica pomeriggio, domenica 26 luglio, noi ripartiremo dal porto con l'immagine della Madonna della Marina e arriveremo processionalmente a piedi fin qui in cattedrale dove vivremo

0: È un evento sportivo di beneficenza, tutto il ricavato sarà per l'associazione San Vincenzo dei Pali della Parrocchia, che si interessa un po' qui delle famiglie che sono in difficoltà nel territorio.
1: Leggo poi che c'è una bella partecipazione anche dei bambini e dei ragazzi che hanno contribuito proprio a organizzare e a abbellire la processione.
0: Sì, questo è proprio, come dire, fa parte della cultura sanbenedettese, bambini, famiglie che intrecciano ghirlande o che buttano fiori durante la processione. È un evento che raccoglie anche le famiglie, i bambini, le nuove generazioni. C'è anche il bellissimo racconto del una volta si faceva questo e adesso facciamo in quest'altro modo. È una trasmissione della cultura marinara che viene vissuta con molta, molta passione, sì, appunto, una bella passione.
1: Poi volevo sottolineare anche la presentazione del libro Eravamo due ragazzi con Samba Mannello. Abbiamo ospitato anche a Radio Ascoli venerdì 24 luglio alle 21:15. Sarà quello forse un appuntamento a cui non mancare?
0: Sicuramente sì, l'appuntamento con appunto la presentazione di questo libro Eravamo due ragazzi di Antonella Roncarolo. Perché il mare, essere una realtà sul mare, ci invita ad essere sempre una realtà che sa accogliere. E questa è una bellissima storia di accoglienza, di integrazione, di sviluppo. Credo che faccia veramente anche eco a quello che Papa Leone ha detto prima alle Canarie e poi qui a Lampedusa, da noi a Lampedusa, cioè essere sempre una comunità che si accorge degli altri, dove gli altri non sono né un problema, né un numero, né una tesi, ma sono persone con delle storie, con dei sogni che vanno amati, che vanno rispettati, che vanno ascoltati. E questa storia di Samba scritta da Antonella è davvero una bellissima storia da raccontare, come dire, è una narrazione un po' diversa da quelle che purtroppo siamo abituati a dover ascoltare. Questa è una narrazione positiva dove si vince che nei momenti in cui c'è un'accoglienza c'è un dono che è la vita che esplode.
1: Benissimo, grazie davvero Don Patrizio per essere stato con noi oggi a presentare un po' gli appuntamenti principali della festa della Madonna della Marina a San Benedetto.
0: Grazie davvero a tutti quanti voi e a tutti gli ascoltatori, grazie di cuore, vi aspetto alla festa allora, tutti.
1: Naturalmente sì, e sempre ai nostri ascoltatori diciamo che possono ritrovare la puntata su radioascoli.it.
2: Realtà locali, approfondimenti e interviste per dare voce al territorio. Invia le tue segnalazioni a redazione@radioascoli.it.
3: Puoi riascoltare questo programma sul sito radioascoli.it.
4: Questa è Radio Ascoli.

0: Ci sono storie che si costruiscono mattone dopo mattone, storie che attraversano il tempo e lasciano un segno. Dal cuore del Novecento, con Mastro Francesco, fino alle sfide dell'architettura contemporanea. L'impresa Gaspari Gabriele è da oltre 100 anni sinonimo di passione, competenza e innovazione. Perché costruire per noi è dare forma al tempo, preservando ciò che è stato, valorizzando ciò che è, immaginando ciò che sarà. Dalle nuove costruzioni al recupero degli edifici storici, ogni progetto è un'opera unica, firmata da un team di professionisti in continua evoluzione. Scopri le nostre realizzazioni su www.impresagaspari.it. Impresa Gaspari Gabriele. Ricostruiamo il passato. Valorizziamo il presente. Investiamo nel futuro.
1: Sei sulla frequenza giusta. Radio Ascoli.

0: Ci sono storie che si costruiscono mattone dopo mattone, storie che attraversano il tempo e lasciano un segno. Dal cuore del Novecento, con Mastro Francesco, fino alle sfide dell'architettura contemporanea. L'impresa Gaspari Gabriele è da oltre 100 anni sinonimo di passione, competenza e innovazione. Perché costruire per noi è dare forma al tempo, preservando ciò che è stato, valorizzando ciò che è, immaginando ciò che sarà. Dalle nuove costruzioni al recupero degli edifici storici, ogni progetto è un'opera unica, firmata da un team di professionisti in continua evoluzione. Scopri le nostre realizzazioni su www.impresagaspari.it. Impresa Gaspari Gabriele. Ricostruiamo il passato. Valorizziamo il presente. Investiamo nel futuro.
1: I prodotti Sabelli sono una bontà sulla bocca di tutti ormai da 100 anni. Ma sapevi che presso il caseificio nella zona industriale di Ascoli Piceno c'è la bottega di Mastro Archimede? Qui troverai ogni giorno tutta la freschezza delle nostre specialità casearie appena fatte, dalla nostra mozzarella ricca di latte alle cremosissime burrate stracciatelle fino alla ricotta di affioramento. E poi una vasta scelta di piatti pronti da cuocere e un menù goloso e sempre diverso per la tua pausa a pranzo. Scoprilo anche sui nostri social. La bottega di Mastro Archimede Sabelli. Sa di bianco, sa di buono.
2: Radio Ascoli.

0: Radio Ascoli Notizie.
1: Bentrovati dalla redazione, da Stefania Mistichelli, qui con voi oggi per l'appuntamento con le notizie locali. Cominciamo dalla cronaca. Incidente stradale nella tarda serata di ieri a Ripa Transone, in località San Savino, dove un'auto è uscita di strada ribaltandosi su un fianco e finendo in una scarpata. Il conducente è rimasto intrappolato nell'abitacolo, è stato soccorso dai vigili del fuoco del distaccamento di San Benedetto del Tronto. Il veicolo, bloccato da alcune piante lungo il pendio, ha evitato di scivolare ulteriormente a valle. I pompieri hanno dapprima verificato la stabilità dell'auto, poi messo in sicurezza l'area e infine avviato le delicate operazioni di estrazione del ferito. Il conducente è stato affidato alle cure del pronto soccorso e poi trasferito nell'ambulanza al Torrette di Ancona per ulteriori accertamenti. Altro incidente sabato sera, fortunatamente senza gravi conseguenze. Un'auto, infatti, lungo la provinciale che collega la Salaria con Appignano si è ribaltata e schiantata contro un'abitazione i cui inquilini erano appena rientrati. Le conseguenze quindi dell'incidente potevano essere ben più gravi, invece per fortuna intervenuti personale sanitario del 118, carabinieri e vigili del fuoco. L'area è stata messa in sicurezza e sono stati effettuati accertamenti sul conducente, che è uscito dall'abitacolo praticamente illeso. Intervento dei vigili del fuoco anche ad Amandola ieri per l'incendio che ha interessato il tetto di un convento di San Lorenzo. Oltre ai vigili del fuoco di Amandola sono intervenuti i colleghi di Fermo e di Ascoli. Le operazioni di spegnimento hanno consentito di contenere la propagazione delle fiamme e sono state evacuate a scopo precauzionale alcune religiose, circa 10 suore. Non si registrano persone ferite. Nella giornata di ieri è apparso ad Ascoli in via Marini uno striscione diretto a Monsignor Giampiero Palmieri, che riportava la scritta "Vescovo via da Ascoli", un messaggio di odio cui la comunità diocesana ha risposto esprimendo, come si legge in una nota, vicinanza, stima e sostegno come riconoscimento del servizio che egli svolge a favore dell'intera Chiesa. Nel comunicato si dice anche che quando un vescovo come Monsignor Palmieri esercita il suo ministero con libertà evangelica, richiamando la dignità della persona, la giustizia, la pace, l'accoglienza, la responsabilità e la fraternità, è naturale che il suo messaggio non lasci indifferenti. Anche l'esposizione di uno striscione polemico, per quanto possa dispiacere nei toni e nei contenuti, può essere letto come il segno che quella parola ha toccato le coscienze. Andiamo adesso in Riviera, dove la Guardia Costiera ieri ha soccorso tre diportisti in difficoltà. Arrivata la richiesta di aiuto, sono intervenuti una motovedetta e un battello veloce. Due dei tre occupanti del mezzo in difficoltà sono saliti su quelli della Guardia Costiera. Il pilota è rimasto sul natante per consentirne la messa in sicurezza. Solo pochi giorni prima la Guardia Costiera era intervenuta per recuperare e soccorrere un diportista caduto in mare, la cui imbarcazione era alla deriva. Rimaniamo a San Benedetto, che si prepara per la festa della Madonna della Marina, che entra nel vivo mercoledì, quando partirà non solo il triduo e quindi la parte religiosa della festa, ma anche tutti gli altri eventi previsti dal programma civile. Ne parliamo con Don Patrizio Spina, parroco della cattedrale.
2: È una festa in onore della Madonna della Marina che noi abbiamo via via anche un po', come dire, voluto vivere in maniera molto forte e passionale. Sarà sabato 25 luglio con la processione in mare partendo dal porto di San Benedetto e a ritorno dalla processione lì sempre sul porto la messa, naturalmente con il vescovo Giampiero che verrà in processione in mare con noi e poi presiede la celebrazione sabato pomeriggio, e di nuovo la domenica pomeriggio, domenica 26 luglio, noi ripartiremo dal porto con l'immagine della Madonna della Marina e arriveremo processionalmente a piedi fin qui in cattedrale, dove vivremo la festa conclusiva.
1: Tanti dunque gli eventi di cui parleremo proprio con Don Patrizio Spina nel corso delle realtà locali di oggi, in onda sulle nostre frequenze e già disponibile su radioascoli.it. Cominciamo con qualche notizia di sport. Il via libera alla nuova curva sud del Duca ha dato lo slancio per gli abbonamenti dell'Ascoli Calcio. Ieri pomeriggio a quota 7.640, dunque davvero il record di abbonamenti è molto vicino. Intanto la San Benedettese da sabato è in ritiro a Sarnano, cominciano le prime prove per affrontare questa stagione agli ordini di Roberto Boscaglia. Il primo piccolo test si terrà domani, appunto il 21 luglio, quando la Samb affronterà il Sarnano. E questa era l'ultima notizia, grazie per l'ascolto, vi lascio con il notiziario ANAS.
0: In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Marche. Sulla strada statale 485 Corridonia Maceratese è attiva una riduzione di carreggiata nella fascia oraria dalle 6.30 alle 19, tra lo svincolo di Santa Maria Apparente e lo svincolo di Sforza Costa, in tratti saltuari e in base alle esigenze di cantiere in entrambe le direzioni in provincia di Macerata, esclusi i giorni festivi e prefestivi. Sul raccordo autostradale 11 Ascoli-Porto d'Ascoli è attiva una riduzione di carreggiata in tratti saltuari e secondo avanzamento dei lavori tra gli svincoli di Ascoli-Piceno e di Porto d'Ascoli in entrambe le direzioni. Sulla strada statale 3 via Flaminia è attiva una chiusura notturna di 2 km e 500 metri circa nella fascia oraria dalle 20 alle 6 tra gli svincoli di Ponte d'Azzo e di Cagli in direzione Fano in provincia di Pesaro e Urbino, esclusi i giorni festivi. ANAS ricorda, la strada non è una posacenere. Rispetta l'ambiente, salva il tuo viaggio. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800 841 148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
3: Radio Ascoli.

0: Questa è Radio Ascoli.
1: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale.

0: L'acqua è la prima infrastruttura di un territorio. Ogni giorno CIP garantisce qualità, controlli costanti e sicurezza lungo tutta la rete. Investiamo nell'innovazione delle infrastrutture, nella digitalizzazione dei sistemi, nel monitoraggio continuo delle acque. Tecnologia, competenza e presenza sul territorio. Così costruiamo un servizio affidabile oggi e per il futuro. CIP SPA. Acqua di qualità, reti intelligenti, impegno concreto per la nostra comunità. Numero verde da rete fissa 800 216 172, da mobile 0736 272 800, oppure consulta il sito www.cip.it.
1: L'estate italiana di Castel di Lama, B-Rock, dal 23 al 26 luglio. Sul palco il 23 Star Liga, tributo a Ligabue. Il 24 Hybrid Light, Linkin Park. Sabato The Holograms, solo rock al femminile. A seguire DJ set, live performance, Gianni Schiuma. Domenica 26 The Rockstar Legend, multitribute, le birre artigianali, la ciccia, le specialità. B-Rock, Castel di Lama, dal 23 al 26 luglio. Main sponsor Edil Morgan.

Quando sarai piccola ti aiuterò a capire chi sei. Ti starò vicino come non ho fatto mai. Rallenteremo il passo se camminerò veloce. Parlerò al posto tuo se ti si ferma la voce. Giocheremo a ricordare quanti figli hai. Che sei nata il 20 marzo del 46. Se ti chiederai il perché di quell'anello al dito, ti dirò di mio padre, ovvero tuo marito. Ti insegnerò a stare in piedi da sola, a ritrovare la strada di casa. Ti ripeterò il mio nome mille volte perché tanto te lo scorderai.

Quando sarai piccola mi insegnerai davvero chi sono, a capire che tuo figlio è diventato un uomo. Quando ti prenderò in braccio e sembrerai leggera come una bambina sopra un'altalena, preparerò da mangiare per cena, io che so fare il caffè a malapena. Ti ripeterò il tuo nome mille volte fino a quando lo ricorderai.

Ci sono storie che si costruiscono mattone dopo mattone, storie che attraversano il tempo e lasciano un segno. Dal cuore del Novecento, con Mastro Francesco, fino alle sfide dell'architettura contemporanea. L'impresa Gaspari Gabriele è da oltre 100 anni sinonimo di passione, competenza e innovazione. Perché costruire per noi è dare forma al tempo, preservando ciò che è stato, valorizzando ciò che è, immaginando ciò che sarà. Dalle nuove costruzioni al recupero degli edifici storici, ogni progetto è un'opera unica, firmata da un team di professionisti in continua evoluzione. Scopri le nostre realizzazioni su www.impresagaspari.it. Impresa Gaspari Gabriele. Ricostruiamo il passato. Valorizziamo il presente. Investiamo nel futuro.

0: clicca mi piace sulla pagina Facebook di Radio Ascoli. Radio Ascoli.
1: In un mondo che non ci vuole più, il mio canto libero

dolce compagna che non sai dove andare, ma sai che ovunque andrai

0: Ci sono storie che si costruiscono mattone dopo mattone, storie che attraversano il tempo e lasciano un segno. Dal cuore del Novecento, con Mastro Francesco, fino alle sfide dell'architettura contemporanea. L'impresa Gaspari Gabriele è da oltre 100 anni sinonimo di passione, competenza e innovazione. Perché costruire per noi è dare forma al tempo, preservando ciò che è stato, valorizzando ciò che è, immaginando ciò che sarà. Dalle nuove costruzioni al recupero degli edifici storici, ogni progetto è un'opera unica, firmata da un team di professionisti in continua evoluzione. Scopri le nostre realizzazioni su www.impresagaspari.it. Impresa Gaspari Gabriele. Ricostruiamo il passato. Valorizziamo il presente. Investiamo nel futuro.
1: L'estate italiana di Castel di Lama. Beer Rock. Dal 23 al 26 luglio. Sul palco il 23 Star Liga, tributo a Ligabue. Il 24 Hybrid Light, Linkin Park. Sabato The Holograms, solo rock al femminile. A seguire DJ set, live performance, Gianni Schiuma. Domenica 26 The Rockstar Legend, multitribute, le birre artigianali, la ciccia, le specialità. Beer Rock Castel di Lama. Dal 23 al 26 luglio. Main sponsor è il Morgan.
2: Radio Ascoli.

0: Radio Ascoli Notizie.
1: Bentrovati dalla redazione, da Stefania Mistichelli, qui con voi oggi per l'appuntamento con le notizie locali. Cominciamo dalla cronaca. Incidente stradale nella tarda serata di ieri a Ripa Transone, in località San Savino, dove un'auto è uscita di strada ribaltandosi su un fianco e finendo in una scarpata. Il conducente è rimasto intrappolato nell'abitacolo, è stato soccorso dai vigili del fuoco del distaccamento di San Benedetto del Tronto. Il veicolo, bloccato da alcune piante lungo il pendio, ha evitato di scivolare ulteriormente a valle. I pompieri hanno dapprima verificato la stabilità dell'auto, poi messo in sicurezza l'area e infine avviato le delicate operazioni di estrazione del ferito. Il conducente è stato affidato alle cure del pronto soccorso e poi trasferito nell'ambulanza al Torrette di Ancona per ulteriori accertamenti. Altro incidente sabato sera, fortunatamente senza gravi conseguenze. Un'auto, infatti, lungo la provinciale che collega la Salaria con Appignano si è ribaltata e schiantata contro un'abitazione i cui inquilini erano appena rientrati. Le conseguenze quindi dell'incidente potevano essere ben più gravi, invece per fortuna intervenuti personale sanitario del 118, carabinieri e vigili del fuoco. L'area è stata messa in sicurezza e sono stati effettuati accertamenti sul conducente, che è uscito dall'abitacolo praticamente illeso. Intervento dei vigili del fuoco anche ad Amandola ieri per l'incendio che ha interessato il tetto di un convento di San Lorenzo. Oltre ai vigili del fuoco di Amandola sono intervenuti i colleghi di Fermo e di Ascoli. Le operazioni di spegnimento hanno consentito di contenere la propagazione delle fiamme. Sono state evacuate a scopo precauzionale alcune religiose, circa 10 suore. Non si registrano persone ferite. Nella giornata di ieri è apparso ad Ascoli in via Marini uno striscione diretto a Monsignor Giampiero Palmieri, che riportava la scritta "Vescovo via da Ascoli", un messaggio di odio a cui la comunità diocesana ha risposto esprimendo, come si legge in una nota, vicinanza, stima e sostegno come riconoscimento del servizio che egli svolge a favore dell'intera Chiesa. Nel comunicato si dice anche che quando un vescovo come Monsignor Palmieri esercita il suo ministero con libertà evangelica, richiamando la dignità della persona, la giustizia, la pace, l'accoglienza, la responsabilità e la fraternità, è naturale che il suo messaggio non lasci indifferenti. Anche l'esposizione di uno striscione polemico, per quanto possa dispiacere nei toni e nei contenuti, può essere letto come il segno che quella parola ha toccato le coscienze. Andiamo adesso in Riviera, dove la Guardia Costiera ieri ha soccorso 3 diportisti in difficoltà. Arrivata la richiesta di aiuto, sono intervenuti una motovedetta e un battello veloce. 2 dei 3 occupanti del mezzo in difficoltà sono saliti su quelli della Guardia Costiera e il pilota è rimasto sul natante per consentirne la messa in sicurezza. Solo pochi giorni prima la Guardia Costiera era intervenuta per recuperare e soccorrere un diportista caduto in mare, la cui imbarcazione era alla deriva. Rimaniamo a San Benedetto, che si prepara per la festa della Madonna della Marina, che entra nel vivo mercoledì, quando partirà non solo il triduo e quindi la parte religiosa della festa, ma anche tutti gli altri eventi previsti dal programma civile. Ne parliamo con Don Patrizio Spina, parroco della cattedrale.
2: È una festa in onore della Madonna della Marina che noi abbiamo via via anche un po', come dire, voluto vivere in maniera molto forte e passionale. Sarà sabato 25 luglio con la processione in mare partendo dal porto di San Benedetto e a ritorno dalla processione lì sempre sul porto la messa, naturalmente con il vescovo Giampiero che verrà in processione in mare con noi e poi presiede la celebrazione sabato pomeriggio, e di nuovo la domenica pomeriggio, domenica 26 luglio, noi ripartiremo dal porto con l'immagine della Madonna della Marina e arriveremo processionalmente a piedi fin qui in cattedrale, dove vivremo la festa conclusiva.
1: Tanti dunque gli eventi di cui parleremo proprio con Don Patrizio Spina nel corso delle realtà locali di oggi, in onda sulle nostre frequenze e già disponibile su radioascoli.it. Cominciamo con qualche notizia di sport. Il via libera alla nuova curva sud del Duca ha dato lo slancio per gli abbonamenti dell'Ascoli Calcio, ieri pomeriggio a quota 7.640, dunque davvero il record di abbonamenti è molto vicino. Intanto la San Benedettese da sabato è in ritiro a Sarnano, cominciano le prime prove per affrontare questa stagione agli ordini di Roberto Boscaglia. Il primo piccolo test si terrà domani, appunto il 21 luglio, quando la Samb affronterà il Sarnano. E questa era l'ultima notizia, grazie per l'ascolto, vi lascio con il notiziario ANAS.
0: In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Marche. Sulla strada statale 485 Corridonia, Maceratese, è attiva una riduzione di carreggiata nella fascia oraria dalle 6.30 alle 19. Tra lo svincolo di Santa Maria Apparente e lo svincolo di Sforza Costa, in tratti saltuari e in base alle esigenze di cantiere, in entrambe le direzioni, in provincia di Macerata, esclusi i giorni festivi e prefestivi. Sul raccordo autostradale 11 Ascoli-Porto d'Ascoli è attiva una riduzione di carreggiata in tratti saltuari e secondo avanzamento dei lavori tra gli svincoli di Ascoli-Piceno e di Porto d'Ascoli in entrambe le direzioni. Sulla strada statale 3 via Flaminia è attiva una chiusura notturna di 2 km e 500 metri circa nella fascia oraria dalle 20 alle 6 tra gli svincoli di Ponte d'Azzo e di Cagli in direzione Fano in provincia di Pesaro e Urbino, esclusi i giorni festivi. ANAS ricorda, la strada non è una posacenere. Rispetta l'ambiente, salva il tuo viaggio. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800 841 148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
3: Sei sulla frequenza giusta. Radio Ascoli.

prodotti Sabelli sono una bontà sulla bocca di tutti ormai da 100 anni. Ma sapevi che presso il caseificio nella zona industriale di Ascoli Piceno c'è la bottega di Mastro Archimede? Qui troverai ogni giorno tutta la freschezza delle nostre specialità casearie appena fatte, dalla nostra mozzarella ricca di latte alle cremosissime burrate stracciatelle fino alla ricotta di affioramento. E poi una vasta scelta di piatti pronti da cuocere e un menù goloso e sempre diverso per la tua pausa pranzo. Scoprilo anche sui nostri social. La bottega di Mastro Archimede Sabelli. Sa di bianco, sa di buono.

credono alle fate, a quelli che sparano milioni di cazzate, a quelli che dicono che presto convinceranno anche me, direi ascolta bello, senti qui che

0: l'estate italiana di Castel di Lama. Beer Rock dal 23 al 26 luglio. Sul palco il 23 Star Liga, tributo a Ligabue. Il 24 Hybrid Light, Linkin Park. Sabato The Holograms, solo rock al femminile. A seguire DJ set, live performance Gianni Schiuma. Domenica 26 The Rockstar Legend, multitribute, le birre artigianali, la ciccia, le specialità. Beer Rock Castel di Lama dal 23 al 26 luglio. Main sponsor Edil Morgan.
1: I prodotti Sabelli sono una bontà sulla bocca di tutti ormai da 100 anni. Ma sapevi che presso il caseificio nella zona industriale di Ascoli Piceno c'è la bottega di Mastro Archimede? Qui troverai ogni giorno tutta la freschezza delle nostre specialità casearie appena fatte, dalla nostra mozzarella ricca di latte alle cremosissime burrate stracciatelle fino alla ricotta di affioramento. E poi una vasta scelta di piatti pronti da cuocere e un menù goloso e sempre diverso per la tua pausa a pranzo. Scoprilo anche sui nostri social. La bottega di Mastro Archimede Sabelli. Sa di bianco, sa di buono.
2: Il programma quotidiano che dà voce al territorio. Realtà locali. Interviste ed approfondimenti. Da lunedì al sabato alle 12.15, alle 14.15 e alle 18.30. Radio Ascoli. Diamo voce alla comunità.
3: Clicca mi piace sulla pagina Facebook di Radio Ascoli. Radio Ascoli.

0: realtà locali, fatti, interviste e approfondimenti.
1: Si avvicina la festa della Marina a San Benedetto del Tronto, un evento molto sentito in città che unisce fede e tradizione, per questo ne vogliamo parlare oggi a Radio Ascoli insieme al parroco della Cattedrale di San Benedetto, Don Patrizio Spina. Grazie per essere con noi oggi.
2: Ma grazie a voi dell'appuntamento e dell'invito.
1: Cominciamo dunque a parlare di questo appuntamento davvero sentito da tutta la comunità di San Benedetto, parte come festa della parrocchia, della cattedrale, ma in realtà coinvolge veramente tutta San Benedetto.
2: Sì, certo, anche perché è da tempo immemorabile la festa di tutta la comunità sanbenedettese che vive sul mare e che dal mare trae vita. E con il mare anche sono tutti coloro che vengono a San Benedetto per passare un momento di vacanza, per cui è la realtà sanbenedettese e tutti coloro che a San Benedetto si sentono accolti e amati da tempo. È una festa in onore della Madonna della Marina che noi abbiamo via via anche un po', come dire, voluto vivere in maniera molto forte e passionale.
1: Tutto pronto per la festa, il programma è molto fitto, già disponibile sul sito santamariadellamarina.it, il sito della parrocchia della Cattedrale di San Benedetto, diversi gli appuntamenti, Don Patrizio Spina, c'è già stata l'anteprima del concerto d'organo in cattedrale venerdì 10 luglio e poi sabato 18 ci si è spostati a Ripatranzone dove si è tenuto il concerto della corale Madonna di San Giovanni con canti sacri e non, e poi da mercoledì 22 luglio si entra nel vivo della festa.
2: Per entrare proprio nella settimana della festa con degli eventi culturali e anche dei momenti di preghiera silenziosa e per culminare nella festa della Madonna Marina che sarà sabato 25 luglio con la processione in mare partendo dal porto di San Benedetto e a ritorno dalla processione lì sempre sul porto la messa, naturalmente con il vescovo Giampiero che verrà in processione in mare con noi e poi presiede la celebrazione sabato pomeriggio e di nuovo la domenica pomeriggio, domenica 26 luglio, noi ripartiremo dal porto con l'immagine della Madonna della Marina e arriveremo processionalmente a piedi fin qui in cattedrale dove vivremo la festa conclusiva. All'interno poi di questi nostri eventi spirituali culturali c'è anche una bellissima iniziativa sportiva, un torneo di padel che il 23 avremo la premiazione. È bello perché è un evento sportivo di beneficenza, tutto il ricavato sarà per l'associazione San Vincenzo dei Pali della parrocchia che si interessa un po' qui delle famiglie che sono in difficoltà nel territorio.
1: Leggo poi che c'è una bella partecipazione anche dei bambini e dei ragazzi che hanno contribuito proprio a organizzare e a abbellire la processione.
2: Sì, questo è proprio, come dire, fa parte della cultura sanbenedettese, bambini, famiglie che intrecciano ghirlande o che buttano fiori durante la processione. È un evento che raccoglie anche le famiglie, i bambini, le nuove generazioni. C'è anche il bellissimo racconto del una volta si faceva questo e adesso facciamo in quest'altro modo. C'è una trasmissione della cultura marinara che viene vissuta con molta, molta passione, sì, appunto, una bella passione.
1: Poi volevo sottolineare anche la presentazione del libro Eravamo due ragazzi con Samba Mannello. Abbiamo ospitato anche a Radio Ascoli venerdì 24 luglio alle 21:15. Sarà quello forse un appuntamento a cui non mancare?
2: Sicuramente sì, l'appuntamento con appunto la presentazione di questo libro Eravamo due ragazzi di Antonella Roncarolo. Perché?

0: storie, con dei sogni che vanno amati, che vanno rispettati, che vanno ascoltati. E questa storia di Samba scritta da Antonella è davvero una bellissima storia da raccontare, come dire, è una narrazione un po' diversa da quelle che purtroppo siamo abituati a dover ascoltare. Questa è una narrazione positiva dove si vince che nei momenti in cui c'è un'accoglienza c'è un dono che è la vita che esplode.
1: Benissimo, grazie davvero Don Patrizio per essere stato con noi oggi a presentare un po' gli appuntamenti principali della Festa della Madonna della Marina a San Benedetto.
0: Grazie davvero a tutti quanti voi e a tutti gli ascoltatori, grazie di cuore, vi aspetto alla festa allora, tutti.
1: Naturalmente sì, e sempre i nostri ascoltatori diciamo che possono ritrovare la puntata su radioascoli.it.
2: Realtà locali, approfondimenti e interviste per dare voce al territorio. Invia le tue segnalazioni a redazione@radioascoli.it. Puoi riascoltare questo programma sul sito radioascoli.it. Radio Ascoli.

L'acqua è la prima infrastruttura di un territorio. Ogni giorno CIP garantisce qualità, controlli costanti e sicurezza lungo tutta la rete. Investiamo nell'innovazione delle infrastrutture, nella digitalizzazione dei sistemi, nel monitoraggio continuo delle acque. Tecnologia, competenza e presenza sul territorio. Così costruiamo un servizio affidabile oggi e per il futuro. CIP S.p.A. Acqua di qualità, reti intelligenti, impegno concreto per la nostra comunità. Numero verde da rete fissa 800 216 172. Da mobile 0736 272 800. Oppure consulta sito www.cip.it.

26 luglio. Sul palco il 23 Star Liga, tributo a Ligabue. Il 24 Hybrid Light, Linkin Park. Sabato The Holograms, solo rock al femminile. A seguire DJ set, live performance Gianni Schiuma. Domenica 26 The Rockstar Legend, multitribute, le birre artigianali, la ciccia, le specialità, B-Rock, Castel di Lama. Dal 23 al 26 luglio. Main sponsor Edil Morgan.

sento da tempo e questi anni ti ho pensato mille volte.

0: I prodotti Sabelli sono una bontà sulla bocca di tutti ormai da 100 anni. Ma sapevi che presso il caseificio nella zona industriale di Ascoli Piceno c'è la bottega di Mastro Archimede? Qui troverai ogni giorno tutta la freschezza delle nostre specialità casearie appena fatte, dalla nostra mozzarella ricca di latte alle cremosissime burrate stracciatelle fino alla ricotta di affioramento. E poi una vasta scelta di piatti pronti da cuocere e un menù goloso e sempre diverso per la tua pausa a pranzo. Scoprilo anche sui nostri social. La bottega di Mastro Archimede Sabelli. Sa di bianco, sa di buono.
1: L'acqua è la prima infrastruttura di un territorio. Ogni giorno CIP garantisce qualità, controlli costanti e sicurezza lungo tutta la rete. Investiamo nell'innovazione delle infrastrutture, nella digitalizzazione dei sistemi, nel monitoraggio continuo delle acque. Tecnologia, competenza e presenza sul territorio. Così costruiamo un servizio affidabile oggi e per il futuro. CIP SPA. Acqua di qualità, reti intelligenti, impegno concreto per la nostra comunità. Numero verde da rete fissa 800 216 172, da mobile 0736 272 800, oppure consulta il sito www.cip.it.
2: Questa è Radio Ascoli.

0: è Radio Ascoli.
1: Prendila così, non possiamo farne un dramma. Conoscevi già, hai detto.

dicono che fossero giganti, i primi uomini che camminavano sul mondo. Per questo forse allora gli errori così grandi

dammi 5 minuti e chissà, chissà se ti piacerò. Dammi 5 minuti

0: Radio Ascoli.
1: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale.

0: più.
1: Sei sulla frequenza giusta, Radio Ascoli.
2: Quando la notte mi scappo dalle mani, ma tu mi tieni forte, volo abbandonato all'aria per sfuggirti ancora. Nessuna fine, perché siamo eterni, c'è qualcosa di te che